0: sosai matsala da ita, kuma mai tambaya ce wannan baya Allah da ibadarci sosai
1: sai ta yi kafara ba abin da kai rantsuwa a kansa domin da bai dace ba, domin ba ta da hakkin mu'amala da mijinta hakkinsa ne, ba ta hana shi ba hakkinsa, domin da shi ma ba zai hana ta hakkinta ba, don sun yi saɓani ciwo ya wata abinci ba

Sai da wanka zaton cewa mu ne muke da sarki, muke da waziri, muke da

0: sono che magari su una donna meccanica lui è finita e lui come al solito che non c'è aveva un silence su radio quando va che c'è quegli avevano gli chiama sound
1: Passanti
0: quando è salute meccanica lui è finita salute che aveva

wasallam manzo Allah ya kira da hannunta ana sa'ar da bada gare shi ya hada bayan maghrib wal isha ya hada maghriba da isha bi iqamati wahida da iqama guda daya iqama dai take wannan abin da yake faɗi magana akai iqama guda daya sai ce ne

sa sulino buhay. Ibang mo sinyo kong po, exactly. So, doon mo tumang demo sa lehiba, so, si Hat, sabi. So, ito ka pag siya, kung wala sa pagkaya, di ba sa ba? So, dahil na hati ko siya, kung wala sa habang katiba, at sa ito ni Yesu kalasa. Kaya inawala, so, ay inawala ay mag-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i
ba za a samu soyayya da ake so ba, sannan ilmantarwa ba da ake so a nan sallar sallar ba sabon sabon ba su da wasu samu ba, saboda mai tsohon sun yi nesa da shi ba ka kewaye da shi, to ka ga shi hikima ce ta siyasa da zanto mutum yana da sanyi. Sanyin ba yana nufin cewa yi watsi da haƙƙi ba, ba yi watsi da haƙƙi mai haƙƙi ba, wani ita cuta a gura masa ido ta yi a wannan sanyin haƙƙi ne ba, wannan sanyin ba mai kyau ba ne, ba shi ne allemu ne wani kun da ake nufi ba. Da abinda mutum zai yi ya zanto mai cutar da al'umma ne, to ba a nuna masa kuma sauci a kai, ba a nuna masa sauci a kai. Ka duba sayin na Umar game da wannan mutum da ya ce shi yana ba mai ya taɓa sun zata sa ba, ai ka gaba yi sassauci da ya ce a ba ko ba ko ba a bari a dami a yi kaza a gyara a yi wa a ne ce, saboda in ya bar shi a haka zai iya yin abin da zai cutar da mutane, ba zai tausaya ba yan sabawa zai tausaya kuma har ba ka zai tausaya ba, saboda haka addin din ba yana nufin al'ihsan ba, ba yana nufin kai watsi da haƙƙin da yake kanka ba. Shi ya sa lokacin da aka shugabantar da sayyidina Abubakar wa ala sifanta.

Haske rayuwa, masu sauraro barkanmu da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ilimin hasken rayuwa. Shirin ilimin hasken rayuwa shirin ne da hukumar Rahama Radio farin cikin al'umma mita 97.3 a zangon FM take daukan nauyin kawo muku shi a koyaushe, inda muke gayyato masana suke yi mana fashin baki a game da abubuwan da suka shafi harkokin ilimi. Yau ma kamar kowane mako muna dauke da sabon shirin tare da Associate Professor Sani Garba Dirmiya, inda za mu tattauna da shi dangane da dabaru da dalibai suke bi wajen satar jarabawa a manyan makarantu. Prof, a yi sallama da masu sauraro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fatan kowa yana da lafiya. To Prof, a wannan dandali kusan in ce mun tattauna akan ayen da hukunce-hukuncen wanda ake wa dalibai idan sun saci amsa, inda a karanta hukunce-hukunce iri-iri da ake wa wannan dalibai. Masu sauraro su ga ya dace a karanta ko kuma a faɗo irin dabarun da su waɗannan ɗalibai suke amfani da su yayin da za su saci wannan amsar.

tantancen hazikin matashi Kawu Baraje dan Agundi yace ina kun kusawa usul da sauran al'umma na amana na jihar Kano jagoran dariƙar hukumar na duniya Senator Dattabi Musa Kwankwaso ya tabbatar da Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo a matsayin dan takarar gwamnatin jihar Kano na jam'iyyar NDC don haka al'umma jihar Kano lokaci yayin da za a fito da PP da dazo fitar kango domin tabbatar da cikakken goyon baya da hadin kai 100% ga Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo domin dorewar ci gaban ayyukan kwankwasiya na tabbatar da farfadowa da inganta harkar ilimi da ciyar da al'umma gaba da mai da waɗanda ba komai ba su zama abin misali a jihar Kano da ƙasa da ma duniya baki ɗaya al'ummar jihar Kano kun ga dai tun bayan tafiyar Senator Dattabi Musa Kwankwaso yadda harkar ruwan sha ta tabarbare a jihar Kano da matsalolin tsaro da rashin ci gaban matasa a fannin ilimi kasuwanci sana'o'in dogaro da kai don haka kwankwasawa yan amana da sauran dandazon al'ummar jihar Kano maza da mata masoya Senator Engineer Dattabi Musa Kwankwaso a fito a yi Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo da alkhairi yazo wannan sako ne daga matashi dan gwagwarmaya Kawu Baraje

zo karshe al'umma za a ci gaba da dawo musu da kudaden su a daga shi su yi wa kansa abin da suke jin cewa shi ne mafita a rayuwarsu. Zuwa yanzu dai al'umma na ci gaba da yi wa mahukuntan hususan na shugaban kasa Isahi a kan wannan mataki kan cewa ni ba aka ci a cikin waɗannan shekaru uku da ɗaukar wannan mataki ko kuwa faɗuwa aka saba. Wadannan anajiyar da zai ɗan binci kuma dama dama daga cikin waɗanda suka tallata wa al'umma gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu tun lokacin da ake tsaka da gwamnatin yadda za ta kafu. Ban san ya kalli wannan mataki da aka ɗauka zuwa wannan lokaci da aka shafe kimanin shekaru uku ana cikin wannan yanayi da tamaka yake cewa shi dai bai gamsu ba.

Abuja. Shi yasa muka fada wa mutanen Neja cewa gwamnatin su hudu a tare da hudu populace code da Allah subhanahu wataala, kuma ka san wancan kara magani aka yi wannan zabi. Haka kuma yanzu na tana da gidan radio da na kwanta gobe da nan cikin mina ana fara yakin